que escuche y cuela lágrima. Tornero, come posible, un anno senza te. Adesso scrivi, aspettami, il tempo passerà.

quando sei partito. È cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rossa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.

0: Pues ahí estaba la voz de Ángel Tornero. Qué bonito.
1: Ciao, buonanotte. Come stai? Grazie per esserti unito a me nelle notti più romantiche alla radio. Noti d'angelo. Dal lunedì al venerdì, dalle 22 all'una del mattino. Luna Catena Internazionale. Sempre al tuo fianco. Le notti d'angelo, la tua migliore compagnia. Sarà perché ti amo.